Bare ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade